Moyuba, Olocha y Yalocha. Moyuba, Egun, Owaile. Moyuba, Egun, Olodumare. Moyuba, Egun, Moyuba, Ocha, Owaile. Echubeleke y Banglaye, Alaroye y Banglaye. Omi tuto, Ana tuto, Ache tuto, Ire tuto, Tuto Omo, Tuto Uo, Tuto Laroye, Tuto Ile.